0: Mwen Benjamin di mwen liche mon nom.
1: Milo di mwen patasyon mon nom.
0: La jalousie ke fè moun divage.
1: Mili a manche chwe milo.
0: Ou dan peyi tout bagay se magi.
1: Milo di mwen patasyon mon nom.
0: Mwen Benjamin di mwen liche.